0: Selo sa ka hare se kotsi gobane o qetwa ke leqeba le sa boneng ke batho. Fola ka lebitso la Morena Jesu. Baskom maswabi e dutse gantle ntatemolo tsa o itsepela in Christ. Facebook re ba ga o Morena.
1: Ba ga o Morena ngwaneso.
0: Salis.
1: Wena lefu dinene ya gago e go kae na? Wena lebitla go tlola ga go kae na? A ge le bue modimo o ke neileng go tlola ka mokana go ga Jesu Kriste. Re ba ga o Morena.
0: Re ba ga o Morena Salis.
1: Amen ga tolaka.
0: Morena Modimo wa matshediso le kganya le kgotsa ba balelele ba ntlo ya ntate.
1: Ka o tshwana le wena go jalo ntate.
0: Amen ngwaneso. Itse ngwana ha kula a itima dijo a rapela ka kgopolo ya gore ngwana o tla fola empa ngwana o shwile a batla metsi a iphotla a batla dijo a ja re ba ga o Morena ntate ntsebeng wa mosia a le ya ntate molo matala Facebook re ba ga o Morena Morena Matshepo.
2: Ke teng ke di ya sana di ka le tsana ya di. Ba se di se tsana. Ba tla tsana di se. Ha se le di ka di se di se di di mo. Ke di ke nna le le nna di ka le nna.
0: Re ba ha o Morena Morena Matshepo ntori.
2: Ba bona se ke di nna.
0: Ei mene ngwane. Re ba ha o Morena. Diprofobia 37 o seke wa ipona bohlale tshaba Jehova o sesefe bobe mme moleleki a le dithabaneng re ba ga o Morena
3: re ba ga o Morena
0: mme tshitsa
3: ntate o nthuse go le thata go le boima ke tlanne ke go golokile o golokile re ba ga o Morena
0: re ba ga o Morena mme tshitsa Morena Modimo wa matshediso le kganya le kgotsa ba balelele ba ntlweno nneso.
3: Ka o tshwara fela wena Mokwena.
0: Amen nna.
3: Amen ka tolase.

0: 6 o'clock sefofane se ya phahama ho tloa boema fofane sefofane se ya phahama ho tloa boema fofane di aelo me sefofane se se tla fika se tsorama sefofane sena se tla fika se tsorama re iketsetsa bobebe akere ke batla re iketsetse bobebe ha ke shebile ka mona lona kapa letlatle ya ho fihla di aelo letlatle ya ho fihla di aelo kapa letlatlo re na sefofane ha se phahama se fihle se tsoramele excite ha se tloa le excite se tla fihla se tsorama lekgalaneng ha se fihla le excite se tle se fihle se tsorame lekgalaneng ha se tloa lekgalaneng se fihle se tsorame ha ntatemolo motshweneng ha se tloa ha ntatemolo motshweneng se fihle se tsorame ha ntatemolo matala ke kratche mane ha ntatemolo matala ha se tloa mono ha ntatemolo matala se tla fihla se re ka mane ka masiano keng ka mane se tla fihla se re masiano keng mohlompe se kgahlametsa bana ba hlang ka masiano keng a bo ka mona ka bo bypass ka bo kae kae ka mono empa se tla fihla se re masiano keng mono qobatsha se fihla se re junctioning masiano keng ho feta mona ngene mecha ke shebile ditaola tsa ka mona se tla hotsoga mahantle pontshonga ya morisha o monate
1: ebile wa thabisa
0: o monate rakgadi wa ka
1: ke thabo fela
0: rakgadi
1: ke tla fumana ya masiano keng ja tshini mona
0: ne ke tshwalo ke tshilo jwalo
1: thank
0: you ntse ke tshwalo ke ntse ke riatso lone fela ke hore letlele hokahane le nna letleletse hore le hokahane le nna kana ko yeno ya 6 o'clock ebe le felletse mono ke se ke ba nna ga gemela mang ka pamang ke etsa hore re iketsetse bobebe dintho di be bobebe jwale ke se ke be ga sitisana metso tse le shumele metso e mehlano ga tadi me ha monate ho renga ya rona ke ya bokae horai hora yena ke ya bohlano nene meche diala jale di bibile kama fiti ha bo banna

0: Monate.
1: Ine wa ka itse ngwaneso.
0: Monate nake.
1: Ke tsabo tsela.
0: Ngwaneso.
1: Ama khase.
0: Ama khase.
1: Ya theu ya theu ka di dira ka mona ke a theuwa.
0: Anna memma thabo gauta.
1: Anna le wa le.
0: Anna ke bo.
1: Ke
0: bone jwa lo nake. A di pala. A re ke a theuwa le ribe mo. Ke le ba hantle ha bo ba.

2026 godu botshabela le maseru du memela pitiki e tla tshwara go tloga ka hora ya leshume ho seng he lamba sadie divini tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono pitiki e pitiki tsi di tla fumane ha monyako ka 50 maloti fela ka di shoshe tsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba pitiki e Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshetso ya Mojuse Transport. Hai, he ba, sakit!